0: Padre, tutto misericordia.
1: Corbani.
0: Sicuti che un vera fides di un cipide vita e un ben Cristundo.